0: Radio, ki diha
1: z vami.
2: Kuhaj mati, kavo mati, moram knjige napisati.